0: pensemos nisso. Mais mensagens através do nosso Facebook. Curtam a página Padre Ezequiel e receberão mensagens diárias. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo.
2: Tchau, mamá.
3: Mamá!
2: A minha mamá, a mamma mia.
4: Volevo che tu sapessi sempre di correre in volta a sporcarsi a roba, che se niente di farmi, par di io, fiera, vai che mi ciappo qua stropetta, le taglio le gambe e le culate stasera.
2: No, no, si è piedini, si qua tutto cagadoccio.
4: E so me che sei piedini, caro da Dio, ti teci il pedo di tutti i martodetto.
2: Ma no, vila è. Sì, piedin tutto sporco, qua che piano che vola mamma, ma.
4: E ora ti che niente di far tendi piedin brutto Lazzaron.
2: Ma c'è tuo fiolo, eh?
3: No, ma gente.
5: Ah, visto? Ah,
3: tu visto com'è che sei?
5: Bom. Quattusi. Vedrio rivare il programma.
3: Che programma? Il programma.
2: Tagliami nel mondo. Coi femo programma show da mamma, eh?
3: Mamma, giorno delle mamme. Questa
2: quando,
3: domenica.
2: Quando
3: domenica, Bartoldetto.
2: Dio, l'11.
3: Giorno 11.
5: Che bellezza, allora a tutte quante le mamme, il nostro programma ga le dedica a tutte quante mamme, no? Ecco. E noi siamo di arrivarmi, sono Edgar Locatelli Marostica. E diciamo la nostra equipe qua che è qua con noi, no? Mi avete benvenuti,
3: siete ecco lì. Ecco Marostica, sono qua in cammino, siano Girardi benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, no? Portando avanti questo bel programma che arriva, caro da Dio, te a vostra casa, per via delle emissioni che integrano il programma Tagliari nel Mondo. Un strucconasso di vero cuore a tutti quanti. L'abbiamo anche a Bartoldetto qua.
2: E a di anche su qua, via, ancora, caro tu, dai. Devo contare qualche foto, no?
3: Beh, a fatica. Ma no, per amor di Dio.
2: No, adesso, no?
3: No.
2: Quale la scianta, non davvero?
5: Ebbene, così sì. Giorno delle mamme. Uppala. Allora un poco dedicare il nostro programma alle mamme, no? Che abbiamo interviste antiche fatte, chiamiamo le nonne, che è sempre la seconda mamma, no? La nonna sempre giunta coi fiori, dopo viene i netti, i bisnetti, tutto. Le nonne se caro da Dio, no? E allora se è importante non ti mettere su sciacole con queste nonne qua.
3: E a fatica, allora un programma tutto quanto speciale. Ora, adesso in questo giorno delle mamme, dammi un bacio a tua mamma. Saluta a tua mamma, vai a visitare tua mamma se sei tempo che ti vedi più. Digli a tua mamma quanto che ti vuol bene, quanta carezza che ti dai per tua mamma.
5: Dagli il valore che la se merita tua mamma.
3: Certo. Perché quando che ti sei piccinino tutto cagato osso là, chi che te metteva era tua mamma.
5: Proprio.
3: Noto amorosa, neanche a tua donna.
5: No,
3: a mamma. A mamma. Ecco.
5: Quella sì che ha il valore che si merita, Beh, scominciamo il nostro programma ascoltando un poema.
3: Opa!
5: Sora la mamma. Vanti.
6: Mamãe era mais que uma mulher. Era duas, três ou mais mulheres. Era todas as mulheres do mundo. Mamãe capinava, roçava, plantava. Ainda lhe sobrava tempo para amar. Amava seus filhos ternamente. Nos beliscava, nos mordia, nos acariciava. Mas era tudo amor. Amor puro de mãe pura. Na madrugada, o fogão a lenha clareava toda a casa. Mamãe soprava, soprava e a água fervia. O silêncio informava que papai já estava em pé. O ar puro confidenciava que o café puro já estava pronto. Café puro. Feito por mãos puras e tenras. Hoje, mamãe não capina, não roça, não planta mais. Mas continua amando. Tenho saudades de seus beliscões. De suas mordidas, de suas carícias, daquelas manhãs de silêncio. Hoje, o ar não é puro. O café não é puro e nem cheira tanto. E o silêncio não permite que eu ouça papai. Apenas mamãe continua pura, pura, como o sorriso puro de uma criança pura. E a saudade sempre aparece, quando ouço o pio triste de um sabiá no meu pensamento.
3: Ma Bartoldetto, sei via ora di contare una frottoletta?
2: Beh, a fatica adesso che dobbiamo ascoltare il poema, no? Beh. Una volta che c'è la mamma, la cassiente, nene, che piano, piano. Ora la fora a vizinha gera lá, tá? Tá lá ali a vizinha, não?
3: Ah.
2: A gavinha dá tua sotia, ó. Ora, gadito. Gato, que pierinho que te piano, gato? Que pierinho que te piano?
3: Ah, fez o papacha. Tudo as porco de terra.
2: Aca, a minha vizinha me gadato. A vizinha me gadato.
3: Senhor.
2: Pra que te gadato? Pra que é com chamada de gorda?
3: Bem, chapai.
2: Alô, a mama grise. Ô, vizinha, gato dato, me fio?
3: Ah.
2: Sim, que é gato. Mas dato, por quê? Porque me gata chamar de gorda.
3: Confirmaste,
2: né? Vou deitar assim, aí te dando que me fio, te pensa que te vem em magra, né?
3: Não.
5: Vem minha magra.
3: Não. Toca largue tanto, né? Tanta física. Bem, chapaia. Bem, chapaia, Bartoletto. Deu a sonar. Ah, o quê?
2: Piala, e nele não? Nele que havia 6 anos.
3: 6 anos?
2: E a nona c'era lá que a smissia polenta, não? Com o culatone grande,
3: com a traversa, com o
2: vestir,
3: com
2: o culone lá. Ogni tanto, scappia, não? E lá che a smissia polenta. Te quella venisse un gatto, venite i gatti, sei gatti, entro pa' di qua, pa' di là, gatto qua, quattro, no? E nene pa' si chiamata qua e film. E gatto, gneo, gneo, gneo. La nonna ha detto, nene, basta, non sta a tirare la cuore gatto. Gneo, gneo, gneo, gneo, gneo. Nene, ti ho detto, non tirare la cuore gatto. Gneo, gneo, gneo, porca pippa. Nene, ti ho detto, basta tirare la cuore gatto. E nene ha detto, no, non, a me non sono di tirare, sono soldi io te, è lui che tira.
5: Bene, stamattina abbiamo 2 sonadette che si appunto qua. Programma italiani nel mondo, ciao sonate!
3: Ciao! Gruppo I Trevisani canta Senti Rosina, la mamma la te chiama. E anche ascoltiamo la sonata che si chiama Le Tosate da Colonia.

0: che bellezza dopo aver ascoltato bene su una rete, devo chiamare una nonna.
1: Opa, sì. Sei a fatica.
0: Scominciamo con la nonna Teresa Crema che parla sopra la vita dei immigranti. E svia da Italia e rivarte il Brasile.
1: Com'è che la scomincia? Vediamo.
0: Vai.
2: Quando sei piccinina, prima lingua che capì imparare, le sta italiano?
3: Guarda, quasi italiano e anche quasi latino. Par desiderio de mia nonna, che mi vivia come nonna.
2: Com'è che c'era il nome della nonna e il cognome della nonna?
3: Domenica Barbon Crema, Milu Giuseppe Crema.
2: Qualcosa anche in latino?
3: Se vedi che la nonna parli in latino, perché della prima guerra mondiale, ella la aveva due fratelli, la aveva i suoi fratelli andati in guerra e restai morti là. E ella, allora, era il nonno Crema, che laureata l'immigrazione in Parigi, che veniva strade del ferro in Parigi, no? E al finale era la gara imparata perché suo papà l'era pronto per essere prete, che mancava 15 di per capire l'ordinazione, la messa. E lui aveva due fratelli anche lui, suo papà della nonna, e è andato in guerra e più voltati, e era a casa i due nonetti loro suoi. E allora lui ha desistito di essere prete, e l'enda a casa partendo i nonetti. E se gama ridai la sua prima tosa è stata la domenica. La nonna. E quell'altro due fratelli, che l'era Ninghi, che c'è mia Giovanni, e quell'altro non mi ricordo più il nome. Gli è andati in guerra, ma gli è più voltati.
2: E fu quando che eri piccinina, gabio sentio dire qualche storia della Italia, di com'è che era là? Zia venista da Italia questa nonna domenica?
3: Sì, e allora le storie d'Italia, mi si a casa qua nonna, e mi era la tosetta curiosa, avevo 6 anni, ma mi metteva tutte a testa, che mi ne ricordo di 5 anni, fin i vestiti che aveva, con una memoria che do vedo, a fin un dico dita al dottor Regno, ma perché tanta memoria così, di 1000 persone avete che ne una? Gli copria la nonna, nonna giustea, e mi sentava del banchettino della banda che tendeva la nonna, sempre casa qua nonna tender la nonna, no? Perché ormai la aveva 84 anni, la era un pochettino smemoriata, cioè. E allora mi rimandea, curiosa dell'Italia.
2: Che storie?
3: Le storie. E allora la piandea, quando è che la me contea la piandea e correa le lacrime, che la aveva due tosette, e una l'aveva portata del Brasile con 10 anni, e quell'altra che battesse il gruppo con 6 anni, che la malattia c'è che si soffega,
2: sì,
3: che le morfine la tosetta del dottorla, e la capella la sua tosetta, e allora la me contea, la piandea, la dice era una tosetta come ti bella, la dicea, e la cantea. La cantea l'andia a scuola, e la sua sorelletta di 10, l'andia a scuola delle moniche, e quei ricchi, no? I setiriati, i botteghini, la diceva, a giocare le carte. E quando Capizzinina passea, loro gli acciamea dentro, la aveva nome Catarina, gli acciamea dentro, gli mette in cima a mesa, gli fa cantare. E dopo l'andai a casa con una sterlina, le sterline le di oro, che sei soldi italiani,
2: sì.
3: L'andai a casa con la sterlina, la guadagnai i soldi, perché la cantea è tan ben che era la cantea. E la nonna piandea, quando è che sta la ora di venire qua del Brasile, allora e il nonno era quasi separati, perché il nonno era in Parigi. In Parigi la diceva ella, no? Che laureate le cose delle strade de ferro, e lui non poteva andare là onde che era nonna perché era massa distante, gli stai 6 anni senza vedersi. Dopo maritai, 6 anni. E allora quando il nonno le voltà, e il gadita alla nonna, e il gadita adesso scoglie. O viva una vita così da vedersi cosa tanti anni, o se non andiamo al Brasile. Era la vita pittosa di stare ancora separata, mi goccaro andare al Brasile, imbora che il Brasile non si sa cosa che lei, no? Allora l'hai imbarcati, la disse che quando è che l'ha andata a despedirsi della sepoltura, la dita da metoseta, sono buttata in terra la dita, a terra, perché l'ha interrata a terra, e go grittà, go piandè, i miei parenti, perché i suoi fratelli erano morti, i miei parenti riesci a accompagnarmi fin dal cais del porto, e sono imbarcati del bastimento la dita, le lacrime che correa la dita, il disgusto, gravida di 5 mesi, di nuovo, gravida, e la dita, e allora finché convisti, lei ti fa soletti bianchi che saluti dia, che saludia, e sono imbarcati il bastimento, e allora mi dice, nonna, il bastimento era battezzato, e il nome del bastimento era Zeferino, e l'altro bastimento era conduzio a vele, andia a vele, allora lei andia avanti, e dopo viene la tempesta e il volteo travessia o che andia in drio, e che mette 3 mesi del mar per venire qua nel Brasile.
2: 3 mesi?
3: 3 mesi, lei era in 5 mesi, lei arrivava in 8 mesi, e quando lei arrivava, il porto di Galagene è morto, perché la peste senza pietà la copea e moriva rento, non era più tirata del mar. Allora la nonna le ha disembarcato il porto di Casai, qua in Porto Alegre, no? E là allora era venuto un primo suo, ma l'era le venuto un anno e poco, avanti di loro. Lui già si aveva collocato un postesino in Garibaldi, e loro gli venivano in Garibaldi d'estate. E là in Garibaldi gli è stati, no, allora il mese dopo che la Gabi si che le arrivava, le nascesse la Tosetta, che l'aveva data il nome di Catarina come quella che era morta, e le nascesse in cima la paia intera, perché roba d'Italia, la cassetta piena di seli, la cassetta così solcia, con tocca di robetta rento e basta, perché non poteva portare tanta mistierna.
0: Così, questa sia nona Teresa Crema, ma cada un qua su storia, qua su...
1: Con sua struzia,
0: con sua vita. Quante storie registrai e quante assai di registrare sura quel che ha passato la nostra gente, mi è vero che si così?
1: Quante nonne che adesso si ascoltano nel programma che si identifica con questa storia qua, perché chi anni che a nonna parla lì so scambia il posto. Era tutto compagno,
0: sì.
1: La vita, i struzzi, patire la fame, a colpi, patire il freddo, non avere dove andare con i piccinini malai. La nonna, parla neanche bel pensare,
0: sì.
1: Neanche bel pensare, per amor di Dio. Devo suonare Marostica.
0: Due sonadette, vediamo cosa che vi fa.
1: Abbiamo una bella sonata qua, Palmor Marasca canta Il Castel de Mirabel.
0: Uia la!
1: Le sonate, dai, vai! Che vai!

0: pupa nostro. Pupa nostro che si in tel ciel, santifical sia il vostro nome, che il venia a noantri il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, tanto in tela terra come in tel ciel. E il nostro pan de cada dì, denne ancoi, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a chi nega offendesto, e non stea sarne cascare in tentación, ma liberene del mal. Amen.
1: Bom dia! Oitenta e sete vírgula nove.
2: Rádio é ativa.
3: Sete horas e 38 minutos.
4: Casa de Carnes Tradição Gaúcha. Aqui você encontra cortes selecionados, qualidade impecável e tudo o que precisa para transformar todo momento em uma experiência especial. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 9 às 12 horas e das 14 às 19h30. Domingos, das 7h30 às 12h. Casa de Carnes Tradição Gaúcha, na Estrada Buarque de Macedo, 124, Antigo Fiore, Vila Lenze. Telefone 54 999 77 33 60. Nova Prata
5: 87.9 FM. Fone 3242 1332.
6: Stufaria de Carli, Lauri in Geralde, stufamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonette, almofade e de lavanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
7: Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
8: Ecco, ecco, così torna, ritorna il programma
9: Italiani nel Mondo.
8: E ancora parlando sora la mamma, vero? Quanto gala sudastru sia laura patio soffrio una mamma. Bom, dai che non facciamo di parlare delle mamme. Parliamo adesso un pochettino sora na mamma, quando che metti vedere e passai 100 anni. Siamo in 100, quasi 140 anni dell'immigrazione, allora passai 100 anni. Perché? Quando i nostri migranti si venesti, vero? I gas come sia una vita qua. I gas come sia come? Non gavea niente. Non gavea latte. Com'è che i gas levai fioi? Non gavea pan.
10: Ma io richiesti cosa te?
8: Catarsi su, come dice tua nonna, radici pisacan in volta qua in Napa, maiar copo lenta, eh? Non che c'era biscotti?
10: Ma dove?
8: E c'era roba dolce. L'ora roba dolce c'era frutti che in maniera. Mia vera? Pignoi, banane e frutti.
10: Da epoca.
8: De epoca, no? Così. L'ora noi che avevamo sti remedi. Ah, quando che aveva allora sol sia, i doparia sia, capoeira, erbe. Mia vera che si così. Sia de Marcella e che altre?
10: Tanto sia de Marcella.
8: Tanto sia. L'ora se noi che avevamo gli ospedali, i moria da che? Ah, è morto malta panza, malte a testa, e generalizzava le malattie. Mi è vera che sei così?
10: Un brutto mal.
8: Un brutto mal.
10: Gli ha dato un colpo, l'è morto.
8: Sento tanto doparà, morto di attacche. De repente, non aveva niente e l'è morto. L'era, diceva, morto di attacche.
10: Fievola. Per quella che i nostri nonetti lì arriva fin i 100 anni come i cerni.
8: Sì.
10: Mania sassi coi radise, terra e quel chi catea. Scorse le piante in mania bestie de mato.
8: Non quel si mangiava. Non si mangiava le spottacci che si mangiano ancora.
10: Quando?
8: Che se prodotti chimici, che se rento, no? Conservanti, che dà colore, che dà questo, che dà quello. Un co non si mangia più, che l'origine. Aromatizzanti, mi è vero che sei così?
10: Conservanti, sì, puro sale, puro zucchero.
8: Ecco, che epoche là? C'era frutti, c'era polenta, c'era uvi, c'era carne, no, che c'era. Anche ai bestie, non te che davi il rassone che i prodotti lì alle bestie. Loro anche la carne era più salutare. Infatti, era un altro tipo, totalmente un altro di vita.
10: A differenza, ma lo si canca in cui andando rento la mamma, in cui la mamma di una volta, è che una volta non c'era metodi anticoncepzionali per non ciappare il fiore. In gravidez, Dio. Passei a quarantina lá, é caro da Dio, il nono che dea pai a parei.
8: Sì, dopo un'altra, benvenuti. Il prete, noi a sé a mia.
10: Se era una famiglia che era marita io insieme a un tempo, metti vedere un anno, e noi che aveva fio, il prete andava a vedere cosa che succedeva.
8: Sì, perché che occorre a gente?
10: Gente per lavorare.
8: Per lavorare, era tanta terra qua, capio come casera? I nostri italiani, se venisti d'Italia, se venisti qua perché qua c'era tanta terra. E dentro di tutto questo che siamo qui, vero? E dentro della cucagna che abbiamo catan qui, e no che a tempo là, non altri che dobbiamo di pi alle mamme.
10: Beh, fatica!
8: Perché le mamme e lavorava tanto, ma proprio tanto. Ascolta bene una curiosità adesso. Per serar che a parte qua.
10: Vediamo.
8: Perché il Brasile riceveva i migranti? Capio? Perché c'era una regione grandissima di mato, vergine e di terra, una vastidon grande di terra. E in San Paolo, per la man di obra scassa, si è stato per via di che si sta abolito scavatura. I schiavi, non c'era più schiavi, allora manchè a gente per lavorare. Perché che gli italiani i ga emigra? Perché che gli venisti via di là di Italia? Italiani, agricoltori del nord d'Italia, vero? Allora resta facile da parlare. Italiani agricoltori del nord d'Italia, per via delle guerre, unificazione d'Italia, e danni alla proprietà, disrispetto alla dignità delle famiglie. Non poteva piantare perché gli era poveri, no? E allora aumentava cada volta di più la miseria, la povertà per tutte quante le bande, giovani italiani che andava a servire il quartiere, l'esercito stava anche 3 anni, allora manchea anche spasso, manchea terra per tutte le bande, detto capio? E anche perché l'Aiga aveva anche tanti fiori, capio? Tanti, tanti fiori.
10: Ma se era un'obbligazione avere fiori, perché sennò chi che laurea?
8: Beh, a fatica.
10: Laurea tutti affitto, poveretti come i ragni.
8: Ci avevo due suonate!
10: Gruppo musicale Eco di Venezia canta Quando ero piccina.

0: Ecco, così si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Internazionale di medicina ancora.
0: Bene, buono Bartoldetto, qua bisogna frottole.
2: Allora come qua.
0: Da che paia Bartoldetto?
3: Vai Bartoldetto.
2: Un giorno la rosa si gacca attacco a cove flor.
0: Ah ma signor!
2: E gas come si abbrigarcio, balufare e dirsi su.
0: Cramento?
2: Ora, a rosa falou pra cove flor. Mais que petulância te chamarem de flor? Veja a sua pele, é áspera e rude, enquanto a minha é lisa e sedosa.
0: Nossa!
2: Totalmente.
0: Diferente, né?
2: É, veja seu cheiro, é desagradável e repulsivo.
0: Cram.
2: Enquanto o meu perfume é sensual e envolvente.
0: Oi, oi, oi.
2: Nossa! Veja seu corpo, é grosseiro e feio. Enquanto o meu é delicado e elegante. Eu sim, sou uma verdadeira flor. Disse a rosa pra couve-flor.
0: Negócio tá assim nada.
2: A couve-flor não se segurou.
0: Ah, é?
2: É.
0: Cara, dito quem?
2: Disse, hello, querida, acorda. De que adianta ser tão linda se ninguém te come?
0: Ma bem que Bartoldetto.
2: Autoestima é tudo.
0: Beleza.
3: A nona.
0: Sì, ci abbiamo un'altra stanza, una parte bellissima, bellissima di cosa parla questa nona qua. Andiamo a ascoltare. Ascoltiamo.
3: Prima che abbiamo ascoltato, la nona contar del viaio, perché che è saissi da Italia, ma adesso andiamo a ascoltare, quando Iseri vai qua, e com'è che è stato i primi anni quanto è il Brasil, ascoltiamo.
4: E allora là la Gabia è stata zeta, il nono firma tonico con le mancia in il baro, in Lucia il baro, e l'abbia fatto un fornè, lui e suo parente, e cucinia come cucinare il pan, e dopo si assunta, fa su il rancier pastà, così sta caro, e gli stai 9 anni là. 9 anni. Questo rancier terra son e l'ana gabbio 2 gemelli. Sol che ella, che la so, ella è so prima che le era là. Quando, non era condizione di viva, la gavia 2 tosette, no? Come viva? E allora il nonno fia che lavoro là e i laurea ma guadagna poco e niente. E allora venera in Porto Alegre, te l'Italia era un grande palazzo di gente ricca. E venera là la vita un ricasso. E gadi mandà se venera femmine, che le era che gavia tosatei piccinini, che le gavia ben tanto latte, che le era appena guadagnata i tosatei. Il nonno gadita là. Mezzemina la guadagnana tosetta che le povere appena fuori di quarantina e anche a me cugina la dita e allora lei dice sarà che daria mia parela venire della mia mansone non so come chi che c'è mia una volta fino a era un ricasso a Baglia perché mi la medona gana tosetta e non vuoi che la si straghe darghe di cicciar e che la venie darghe di cicciar a me tosetta e allora la nonna con necessità del fiorin che bisogna no? La gassala su piccinina appena fuori di quarantina in mano su prima che dia di cicciare alla sua e anche a quella della nonna e l'è andata in Porto Alegre a servire di balia come di darghela loro là ce l'avete che agame testa te un quarto con la piccinina e allora la signora somare no, niente caro tutela cambiarla darghe di mangiare e darghe le tete e tutto no? Ma allora caro che portai al magnarte il quarto e tu la trattia ben come beh, sol che la podea mia e non podea andare cada tanto un dia non so con che se tiria andare mi vedeva che il dia a piedi non so che tempo là
0: a cavallo
4: che aveva un muletto e allora non podea andare a vedere la nonna ma sol salutarsi per fuori della finestra così perché non podea avere relazione perché sennò l'altro stia triste il ricasso, no? E dopo sto ricasso, il gattacamo mancarga di rispetto a nonna. Nonna era una bella femmina, la era bella che per l'amor di Dio, lei che la era, che la pareva una miss magra, alta, ma bella, lei che la era bella. E lui gattacamo mancarga di rispetto e la mandar carte a onde in Garibaldi, mandar che la piandea, la zia cosa venirà lo fuori qua, la era più buona a salvarsi. E loro un dì, final forse aspettare il nonno l'andate, era la gadita, destireme via di qua, perché mi qua muore. di tanta tristezza. E l'ora dell'ala venisse in Garibaldi, ma surge con la nonna venisse in Garibaldi di nuovo dalla depressione, di tanta tristezza, sala sotto zeta e con te serve così, no? E allora il nome le partiò a picche del facon e le venisse quasi a 14, che già sapesse il governo che aveva dato terra, che poteva lavorare, no? E la nonna la camminò in qua insieme un ingegnere che era suo primo, Barbon. E lei era primo della, ma lei era ingegnere. E ciò le sta quel che ha che ha scominciato Garibaldi in da fin campo do meglio. E ha ver come la strada per andare, no? E della nono le vignesco alla 14 e il gavis mato, virgen mato, e puro mato, né? Vignesco a picche di facon, in Guaporegna era due case, in Serafina la età, se che ne era due rancetto, tre, non tinha nada, niente, limpo tutto, non era solo mato. E col nonno le arriva larga che ha sei ranci di cabocli, a onde che lui aveva idea di... Loro gli ha detto che lui voltea e che i cabocli gli prontesse un rancigno che lui venia con la famiglia. E con due mulette e le cargheri delle bande e mettesse i tosotei e gli venisse ciò quando gli arrivava in linea 14, la nonna gavis puro matto e l'asti cabocli capisse che lui parlava in brasiliano. E i cabocli che imparà a parlare in italiano, ma era no, era mi è stata buona parlare in brasiliano, non era maniera di virare la lingua dele. E allora la dizia che là onde che la stai in Italia, lei era un paese, lei era mia fuori come
5: in colonia,
4: lei era un paese, e la zia che ne era la chiesa, che ne era le moniche, e allora la che portava molto di santin, e la che dizia i cabocli si gada di capire, e allora la che dita che forse che fare un rancetto per dar pregare. Loro c'era la gamma testi santin e loro d'accordo, i pacasula una pianta gli sia le tole, sia tutta de scorsa. E gli ha fatto il rancetto e loro la nonna andava a pregare con loro, ma non a preghiera in latino. Dio non mi intende che la dice sul rosario. Dopo loro i negri di tanta fe, no, ne era un che soffriva il mal di San Valentino. Per quello che sono Valentina, e la nonna che è il Santin, e la gavita che se lui che ha fe, che ascoltea era lo fia star meglio. E ciò le mie star meglio che batteva più gli attacchi, da più battessi gli attacchi. E allora di là, dopo che c'è per un altro San Valentin, che andai in su, perché loro gli era l'aima del mato, per dare un po' di mantenimento con i muletti di affini in su. E il Musù già.
5: E perché là che c'era il rio che rideva?
4: Era il Musù, era mio portolè. India tutti al Musù. E loro il nonno che cattava un San Valentino, scolpito di madera, no? E che ha portato a casa quelle San Valentino. Ma amico, tutta la storia scrivesta, amico, tu scritto, tu.
0: Che bellezza ad ascoltare la nonna, che belle parole, che storia fantastica. Ma benvenuti, chiamami due sonate che sei ora.
6: Bea fatica, vuol dire Rosolin, canta ragazzo avventurero e anche la famiglia di Leonardo.
0: E va!

Ave Maria. Ave Maria, piena de grazia, il Signore è con voi. Benedetta sei voi fra le donne e benedetto è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, preghe par noantri peccatori adesso e nella ora della nostra morte. Amen.

0: della radio attiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante belle sonate. Italiani nel Mondo.
1: È ora di conferire a ora. 87,9.
2: 8:08.
3: Alô, torcedor! Acompanhe os jogos da DPF Futsal de Nova Prata pela Rádio Ativa. Amistosos e os jogos da Série Bronze da Liga de Futsal 2026. E você acompanha tudo lance a lance com nossa equipe esportiva e pela live do Facebook. Informação, emoção e a vibração do futsal direto da quadra. Apoio Ouro Fértil Fertilizantes, Perete Imóveis, Prata Peças, Pedras Andreta, Caládio Motel, Supermercados Porta, Restaurante Muralha, Prata Brinquedos, SA3 Tintas, Adil Telecom, La Bodega e Parrija, Postos Rosenhol e Woods Bowling. Futsal é pela Ativa FM.
4: Estofaria De Carli, reformas e estofados residenciais e automotivos, forração de sofás e cadeiras, confecção de capas para cabines e elevador, cabeceiras e camas, colchonetes, almofadas e consertos em geral, trabalho com a máxima qualidade, pontualidade, arte e carinho. Estofaria De Carli, aqui nós prolongamos a vida útil e renovamos lembranças vinculadas. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Cherry, número 42, em frente à Pochófila. Fones 3242-3066 e o Whats 9 99 24 52 59.
0: Stofaria De Carli, lavori in generale, stoffamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e della avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
5: Negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo, anuncie aqui, ligue
6: 3242-1332
5: e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí, como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM, fone
6: 3242-1332
5: e verifique nossos preços promocionais.
7: Estimados irmãos e irmãs, está chegando mais uma vez até você a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz e o bem, da parte de nosso Deus, que é Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Filho, e da ação do Espírito Santo, esteja com todos vós, queridos amigos e amigas. Neste fim de semana, nós celebramos o sexto domingo, sexto fim de semana do tempo da Páscoa. E nós vamos percebendo que a liturgia vai nos conduzindo para a despedida de Jesus. Como igreja, celebraremos nos próximos dias duas grandes festas, a Ascensão e Pentecostes. E a palavra de Deus, a liturgia, reflete exatamente sobre estes dois fatos. A ascensão, com o discurso da despedida de Jesus, que sobe ao Pai. E o Pentecostes, com a promessa do Espírito Santo e a imposição das mãos sobre os apóstolos. E assim, então, nós estaremos vivendo, a partir de Pentecostes, uma nova fase como igreja, como comunidades. A igreja que se organiza, que celebra, que é aguardando o mistério da vida, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pela vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre todos nós. Pois nós nos tornamos morada de Deus. E Jesus promete aos discípulos o envio de um defensor, de um intercessor, que irá animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo da história. A comunidade cristã, identificada com Jesus e com o Pai, animada pelo Espírito, é o templo de Deus, o lugar onde Deus habita no meio dos homens. Através dela, o Deus libertador continua a concretizar o seu plano de salvação. Procuremos viver intensamente essa presença de Cristo no meio de nós, agora, na celebração, na Eucaristia, na partilha do pão, da palavra, com nossos irmãos e irmãs, e depois no amor vivenciado como a comunidade dos filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo não pode continuar sendo o ilustre desconhecido. Ele vem para habitar sobre todos nós. Então que estas duas grandes celebrações que celebraremos dentro de poucos dias, Ascensão e Pentecostes, sejam as grandes celebrações que nos preparam para acolhermos de fato o Espírito Santo, o Pentecostes, sobre todos nós. Também queremos aproveitar deste momento, pois neste fim de semana, neste domingo, nós celebramos o Dia das Mães. Então queremos manifestar nossos cumprimentos, desejar parabéns, felicidades, as melhores bênçãos de Deus sobre todas as mães de todas as raças, de todas as cores, a mãe pobre, simples, humilde, a mãe mais abastada também. Sobre todas as mães, queremos desejar a bênção de Deus e também dizer que o amor materno, o amor da mãe, é o amor humano que mais se aproxima do amor de Deus. Então, obrigado a você, mulher, que é mãe, que é geradora de vida. Obrigado pela tua presença na família, na comunidade, na educação, na saúde, em tantos espaços, em tantos ambientes, em nossas comunidades, na igreja. Obrigado pela tua presença de mulher, de mãe, presença feminina. E sobre todas as mães, invocamos a bênção de Deus. Que o Deus da vida, por intercessão de Nossa Senhora do Caravaggio, Rainha e Padroeira de nossa Diocese, abençoe a todas as mães, com muita saúde, muita paz. E receba de todos os filhos o grande abraço da gratidão, o grande abraço para homenageá-las neste dia. A todas as mães, feliz e abençoado Dia das Mães, com as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro.
3: Marque no seu rádio. Grave a sintonia. 87,9. 87,9. Esta é a frequência.
0: Que beleza, que maravilha, torna al programa
2: Italiani nel mondo.
0: Bom, qua adesso che parliamo un pochettino sopra le mamme, de una volta, una giornata de una mamma. A mamma leva sua mattina prima di tutti. E la che tocca pregare, e la che tocca andare ai piccinini, e la che tocca mungere le vacche. Una volta, parliamo de una volta, no? Allora là, guerra le vacche di andare che drio. Dopo venire in cucina, fare caffè, postar fiori, mandarli a scuola, nettarli, pisai dosso.
6: Quando che era a scuola?
0: Quando che era a scuola. Beh, dopo la che c'è il pupà per andare a dire, che non so che per andare a dire, che c'è il magnardo da fare, bisogna coppare la gallina, bisogna fare il pane, che c'è la polenta da fare. Là bisogna andare all'orto, là che c'è le vacche che non so far che catare il pasto, mia vera che c'è così. Ecco, allora a mai finia, tutto il giorno la mamma la seguita, e la non si ferma mai, perché? Che c'è il pra, che c'è l'orto, che c'è i mandolini, che c'è le pipocche, là che c'è i fasui, là che c'è non so che, mia vera, là che c'è da dare in cantina, là che c'è il cortio da scuar. Mia vera, là che c'è roba da lavar, brassai di roba, colpi distante per andare a lavarla, andare a torrare a distante. Pensa quanto che una mamma la sevitava in una giornata. E quando che veniva a mesdì?
8: L'ora che c'era a mangiare da fare?
9: L'ora là che c'era da fare a mangiare a tutti, la postare dopo che era della Varzò e cominciava tutto un'altra volta. Ora che andai ancora in colonia a giutarghe?
8: Mi è vera? Il tempo che van siendo in colonia. Mi portai il caffè al Mario, che c'era là che laurea, e dopo la laurea fin il tocco che era di venire a casa e mondo le vacche. Che pareci al mangiare, che era mia molini, niente, pa spaccare grani e vacche. Tolea su una o due vacchette magre, anche quelle che spacchea dopo un paio di gambere, un panocchio, un mangioca dentro del te agrippia e là lighea sta vacca mondè al latte me ne arrento fai al formaio o mettea il latte insieme al fogon che è un boio sterà due tre lì
9: e dopo là che c'era le cose da piantare da torsù sempre che n'era affari sia con questa ion che fosse che c'era sempre sul lavoro sia freddo sia caldo che c'era le cose da fare la mamma la c'era tutto e pregare tirare avanti mia vera quando moria un sempre, qualche cosa, a mamma. Dove a mamma? Ciao a mamma.
8: Se parla di sex suffragio, no, le donne? Neanche vera.
9: Neanche vera. E dopo vera. Sera ancora che c'era l'uomo, no?
8: C'era l'uomo.
9: A sera era da mangiare, era da postare, era il bagno, nettarsi su, postare i fiori, buttarsi su. Ecco, pregare, rosario, e postare l'uomo e fargli i contenti dell'uomo, tutto. L'era... La mamma, sempre, sempre, sempre la mamma. Mia vera?
8: Bisogna ringraziare, Marossica. Alla mamma e a nonna. A nonna c'è due mamme. A mamma in due, no? Perché a nonna aiuta a tendere. È beata di che a famiglia che gera insieme la nonna. Per aiutare a fare gli affari. Che allora la donna poteva spendere di più tempo drio gli affari della colonia. Aiutare più l'uomo, no? Allora la nonna tende a casa, tende ai piccidini. Perché se no è fatto come daghe drio ai tosatei? Perché c'era un all'anno. Non c'era controllo, era un all'anno, capito? E allora la nonna aiutava tanto dentro casa. Beata di che a famiglia che era la nonna con salute, no? Per aiutare, perché se avevi mia salute tu che attendere anche la nonna.
9: Sì.
8: O la sogra, no?
9: I propri fiole pivecce, quelle che aveva 8-10 anni, come si attendere i piccinini.
8: Sì. Pamordi. Devo i proverbi, Bartoldetto te me giuti qua. Vieni qua, Bartoldo, qua.
10: C'ho qua, non te me vieni.
8: Allora qua, ascolta bene. Da tristi pagatori
10: besteme sudori e dolori.
9: Quanto corre drio. Pare c'era.
8: Besteme sudori e
9: E tanta gente che i mal pagatori i sei eterni mal pagatori.
8: Sì, beh.
9: Noi perde il vizio, beh.
8: Ma non è così.
9: Ma non
8: no,
9: è.
8: No.
9: Se o come lo.
8: Da tristi pagatori se ciappa quel che viene.
9: E date
8: e tante par contento. No? Un altro qua.
9: Avanti.
8: Prima di comprare.
10: Beh, là lo bacio.
9: Demo,
8: O Bartoldo. No, signore.
9: Non si dà che esempi lì,
8: Prima di andare a comprare, se compra i soldi. Com'è che si fa a comprare soldi?
10: Una volta c'era con la uno.
9: E adesso?
8: Anca, no? Non scambia mai. Un altro, chi lavora magna.
10: E chi non lavora mai a fora.
9: Sì,
8: magna fora.
9: Quel che non lavora mai a fora.
8: Magna fora.
9: E che niente da fare?
8: Ma no.
10: Come lo?
8: Se ben meglio, Bartoldo. Chi lavora magna. Chi non lavora magna e beve.
10: Ah, yeah. Ah, yeah.
8: Oh.
10: Cosita. Gade più tempo, no?
8: Beh, fatica, no? Un altro, parle mame. I fiori, i viene del cuore.
10: No. E viene ben pincio.
8: Oh, Bartoldetto.
9: Bartoldetto è serio.
8: È serio, messo.
9: Allora, i fiori,
8: i viene del cuore. E il Mario, da porta. Allora, l'amore che a mamma agapa un fior, ti che te sia un uomo. O se te si maridà con una donna che se gas partito del che l'altro uomo, non sta a voler che ella te vuol de più ben tido che si al suo fiore.
9: No.
8: Può andare via.
9: Dopo una.
8: Porta se verta.
9: Il tuo fiore. L'è sempre il tuo fiore.
8: Sempre.
9: Lui fa, desfava, via, torna in drio, fai quel che fai, sempre te che è l'amore per il tuo fiore. Adesso, è il tuo uomo, è l'uomo o la donna, se gà l'amore fin qua.
8: In qua.
9: Momento de spartio.
8: Deo. Chi sei al quarto quando piove?
10: Vin fritto le modose.
9: No.
8: Ma tu detto che da partire.
9: Quando che piove, quando che piove venga a mente beve vin, venga a mente mangiare ste fritole dolce, quelle là col zucchero e grostoli, no? E anche amorose.
8: Alla
9: piovettina amorose. Ma no, Bartolo.
8: No.
9: Zio come allora?
8: Chi sei al quarto quando piove, le ben matto se se muove. Vai fuori, ti vai. Un altro qua. Chi vuol lavori malfatti?
10: è solo mandarli fatti per i tosati.
8: Sarà Bartolo? Gli ha un poco di fondamento.
11: Ma no, no, no.
8: I più giovenotti non è facile. Principalmente i giorni di ancui.
11: È mia facile.
8: Ma non sei così. Chi vuole lavori malfatti paga prima del tempo.
11: Allora te va a vedere cosa.
8: Allora te va a vedere cosa che sei lavori malfatti, ta?
11: Vai.
8: Le vacche e le femmine giovane.
10: Bisogna monderle tutti i giorni.
8: Ma no, ma cosa?
10: Ma io come?
8: Bartolo, ascolta bene.
10: C'è anche in
8: loro, loro
10: non vino mai niente.
8: Le vacche e le femmine giovane e le vacche buone non le va fuori del paese.
11: Ecco.
8: Sta là.
11: Ecco.
8: Chi che laghe,
11: chi che legale tien.
8: Chi che legale tien.
11: Bellezza.
8: E par finir, par valtri pensar, il ciapar insegna il spender.
10: Beh, valia.
8: Beh, valia.
10: Perché ciappa poco, poi sa ben.

0: cosita sì. Suonate, suonate, frottole, baccan qua dentro il programma.
1: Italiani nel mondo! Vi c'è ancora noi!
0: Che se chiamiamo un'altra nonna per dare il suo depoimento, no? Della sua vita, la nonna Aurora, Dean de Cesaro, qua di Serafina Correa, no? E là un pochettino anche ella parla dei suoi strusci e un poco della sua vita, com'è che era, com'è che ha fatto i primi anni.
2: Ascoltiamo. Beh, per parlare in giorno delle mamme, noi, per risgatare un po' la nostra cultura, vostro papà e vostra mamma si vesti d'Italia, vero?
3: Sì, mio padre è venuto di Vicenza e mia mamma di Padova.
2: Con quanti anni?
3: Mia mamma aveva 12 anni e lei era la più vecchia del 18 fratelli.
2: E si è accattato quanto il Brasile?
3: Si è accattato quanto il Brasile, in Nuova Bassano.
2: E dopo si è maritato, vero?
3: Maritato.
2: Allora si è venuto insieme, dopo si è innamorato?
3: Insieme e dopo si è appartato, come è andato un pochi da una parte e la famiglia un pochi da quell'altra. Dopo si è accattato, ancora insieme.
2: Ancora insieme, comunque... Vegali con ta cosa allora di là dell'Italia?
3: Hai con te che partia tanta fame.
2: Tanta fame?
3: Tanta. E con uovo in mangia 5 fratelli.
2: Com'è che sei che la storia lì con uovo in mangia 5 fratelli? Com'è che fai a mangiare, nonna?
3: Io metteva dentro un canecchetto e io picchia via e ne appoggiava la polenta dentro.
2: Lo scaldea?
3: Sì, scaldea un poco.
2: Che restea molto, no?
3: Sì, tocca restare molto perché se no non tocca niente a nessuno, se uno lo mangia tutto un colpo.
2: Allora là già era fatica a vita, vero?
3: E lui diceva sempre che voleva venire dal Brasile per mangiare patate dolci come il miele.
2: Qua che ha cattato a mangiare, ma i primi anni se...
3: I primi anni che ha soffrito tanto i primi anni, ma in laurea mi ha mangiato.
2: Vegali contà com'è che ha fatto questi primi anni?
3: Ah, in via di tutto. Mi tocca andare a lavorare con la ronca e la sciappa per mi andare a qualche buso di mangiare, qualche pianta di zucchero, patate o... Infatti di mangiare po'.
2: Per coparsi a fame,
3: sì,
2: è vero?
3: Mangiare. Ma dopo quando gli attaccava verde fuori un po' il matto, allora gli attaccava a vivere bene.
2: Ve pensavo com'è che era una mamma, vero? Com'è che a mamma la cuidea i fiori, desde a vostra mamma? Quanti fratelli?
3: Mi sono 14 fratelli, mi sono la ultima dei 14.
2: 14 fratelli?
3: Siamo in 14, mi sono la ultima.
2: La ultima.
3: E sono morti tutti.
2: Ah sì?
3: Sono ancora mimi sola.
2: Ancora sola. La gente ha la curiosità di sapere quando che una mamma la gera per aspettare il putel, il piccinin, com'è che l'era la vita, se cuidele?
3: La vita se seguidea poco a poco. Deve sempre lavorare fino all'ultima ora. Sempre, invece adesso... E tutti i dottori che...
2: Che tende, vero?
3: Che tende, invece una volta non era né dottori né niente.
2: Quanto tempo una donna che aspetta il bambino a laurea? Avanti di...
3: Fino all'ultima ora. Mi sono stata fino a un dì sono nata a Rara e quando sono venuta a casa sera dopo bio un fiore. Il putel.
2: È Piero? È Piero che avevi detto?
3: Sì, Piero.
2: Ecco. E voi sola che avevi bio o sei venuto una partera?
3: Sola, era la mia sola.
2: Ah sì?
3: Mi sola, Angelo era andato per andare torno la partera quando gli arrivai, mi lo aveva perché tolto su e perché legato il cordone e tutto.
2: Fatto tutto tu?
3: Tutto me.
2: E già era lo qual dei fiori?
3: Sei, ne...
2: L'era il de numero 6 back in ora, no? E allora che il di là si mi è venuto la partera, no?
3: No, lei venisse non quando che la venisse mica perché hai fatto me di partera.
2: Beh che finio tutto.
3: Beh che finio tutto.
2: E che ora era lo mai o meno?
3: Era le 6 alla sera.
2: Le 6, al domesday, vero? Com'è che qui dea i piccinini?
3: Ah, quindi io per di dì, io di mangiare che dea mia niente, no.
2: Perché?
3: Perché gli diceva che dopo stia male.
2: Per non dargli chissà via. Mal di panza, cosa così.
3: Allora gli diceva una pesetta bianca e metteva dentro zucchero e bagnate l'acqua e gli diceva quello il cicci e quel due giornate.
2: Ah sì?
3: Dopo loro scominciò a dare il cicciare. E finché...
2: Finché scominciò?
3: Il latte vai. Il latte continuò a dare il zucchero.
2: Il zucchero.
3: Con l'acqua.
2: Sì. Il piccinin e lo infasea, vero?
3: Sì, infasea con una fascia di 3 metri.
2: Ben stretto.
3: Stretto, stretto, i bracci due dritti, le gambe anche due dritte.
2: Fin quanto tempo? Fin che età?
3: Fin che anche 2 anni.
2: Fin i 2 anni anche?
3: Delle volte quando si tirava via, io volevo neanche perché gli era costumato.
2: Ah sì? De quanto in quanto tempo tu che la fa?
3: La mattina, sì? E il mesdì e la sera.

0: comecei a manhar de manhã.
1: Quando comecei a manhar, cheguei de manhã, bocuni, cheguei bocunete, cheguei de bocunete em boca.
0: Pulenta.
1: Cheguei a bem um andre prima, dopo cheguei a luri.
0: Ecco.
1: Em boca.
0: Adesso se rispetta più a quarantina, perché era un costume. Com'è che c'era sta quarantina, nonna?
1: La quarantina era che era 40 giornate, mangiar sol sopa.
0: Minestra.
1: Sol sopa di gallina, bisogna crostata la gallina.
0: Ah, c'era minestra di brodo, vero?
1: Di brodo di gallina. E mangiare la gallina, quella sì si poteva mangiarla. E mangiar sopa, niente di altre robe, di frutti, niente, niente, niente.
0: Niente, 40
1: niente,
0: giorni.
1: 40 giornate. Niente, neanche un frutto, niente.
0: E pan?
1: Pan sì.
0: Pan
1: ora, e brodo.
0: Pan e brodo e a carne lessa, vero?
1: E polenta e formaggio si mangia. La penultima allora si mangia polenta e formaggio, ma non tanta polenta, poca.
0: Sì.
1: Formaggio poco, ma si mangia.
0: Ora è ancora laurea?
1: Ancora lavoro, ancora sono andato a lavorare.
0: Nonna, dopo che una donna ha guadagnato il putel, quanti giorni dopo andava in colonia a fare i lavori?
1: Ah, che era che io non sono mai andata in colonia in quarantina.
0: Ah.
1: Mai no, neanche a mia madre. Ma che era che andava ancora mia sorella, l'aveva fatta andare 5 giornate, l'aveva fatta andare a dar.
0: Che 5 giornate dopo guadagnare il piccinin, andata a dar.
1: Il suo uomo l'aveva fatta andare a dar.
0: Perché una volta che n'era anche uomini barbari, no? Cattivi.
1: Cattivo,
0: certi uomini, i ghedea le donne, vero?
1: I ghedea, diceva che era lui che comandava, che me non poteva fare niente, neanche parlare niente con i ciuni.
0: Voi le capicciapai anche a voi, no?
1: Ah, me no.
0: No.
1: No, no.
0: Il nonno Angelo rispetteva.
1: No, Angelo non mi ha mai dato, non si vede, parlo qualcosa di Angelo, può peccato mortale.
0: Che bellezza, eh?
1: Perché nante due sempre... Se fai i lavori, se si domandava uno con l'altro, se si compriva qualche roba, prima di comprarla, non si compriva finché non si...
0: Non si andava intesi, vero?
1: Sì, intesi di dire sì, andiamo a comprarla. E tutto insieme, se fai il pane, mi aiutava, fai copia una gallina, una mia, una lui, vai, così da sempre, non abbiamo mai contrariato con niente. Fare le mare anche, e lui si voleva ben, ben, ben, che per l'amor di Dio, uno si sentiva dove nella parte della porta, e le dia giornali e la di quell'altra fiatressa.
0: Che bellezza ad ascoltare come gera la vita una volta, no? E sonales appunto la Verginella canta ai 5 amici de Marao, e anche a corale migrante la bambola.

0: Cosita si torna, ritorna al programma.
1: Tagliari le modo, tagliari le modo.
0: Questo programma qua è bellissimo, qui parlando solo alle mamme, curiosità e sonate belle, frottolette, no? E le nonne. Allora che lei è bello di ascoltare la nonna, no?
2: È sempre importante, sempre interessante da par dire, no? Perché le porta te so sarvecchi, a so testa e anche a te il cuore. Tutto quel che le ha passato e quel che le ha visto. Perché lei è il specchio. Che una volta non che c'era signori e poaretti, come che ne è adesso.
0: Ah sì, i primi erano tutti
2: poveri no, compagni. Sì. Allora non c'era cosa fare.
0: Ascoltiamo adesso la pora nonna Maria Cansi, che siamo stati a fare un filone a sera, che siamo ancora a gera una da mattina, e lei ha detto fermo ancora che parliamo ancora che, e la cavalea caro ancora di sciacolare, no? L'ascoltiamo e la prega, la canta, vai.
3: Oh bella mia speranza,

Aceito tu ser a vida minha, la paz me aceito. Quando te chamo e penso a te, Maria, mi sento tal gabbio e tal contento che mi rabbrizia il cor. Tal gabbio e tal contento che mi rabbrizia il cor. Se mai pensier funesto veni a turbar la mente, se fosse allora chi sente il nome tuo chiamar, se fosse allora chi sente il nome tuo chiamar, in questo mar del mondo tu sei la mia stella, tu poi la navicella dell'alma mia salvar, tu poi la navicella dell'alma mia salvar. Sotto del tuo bel manto, amata mia signora, vivere io voglio ancora, spero morire un dì.